0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: la diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 3 e 35 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: esatta.
1: Sono le 4:24.
2: Speaker slot machine.
3: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

poker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Sono le 5 e 12 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: sono le 7:45 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso il Libano. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che non dovrà mai acquisire armi nucleari. I svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e il movente potrebbero essere dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con colpi al cranio. Si cercano tracce biologiche del killer. I motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Per i mondiali di calcio, Brasile-Marocco 1-1, Turchia-KO 2-0 con l'Australia, Germania-Curaçao 7-1, Olanda-Giappone 2-2, 1-1 tra Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia-Tunisia 5-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali, locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
4: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: passione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 8:36.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma di intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Sul fronte ucraino, a Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori dei servizi d'emergenza sono morti a Kharkiv. Circa 20.000 persone sono scese in piazza per protestare contro il summit che si apre oggi a Evian, città francese a poca distanza dal confine svizzero. 600 antagonisti si sono infiltrati tra i manifestanti pacifici, hanno lanciato bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi contro gli agenti. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. A una settimana dalla scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ricerche proseguono tra Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni possibile pista. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia, che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 Curaçao, 2-2 tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, sale a 4 km la coda per incidente tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord. Sempre in A1 coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna e code a tratti verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 permangono code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, verso Pisa rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Ultima pagina per il traffico ferroviario, segnaliamo guasto tecnico sulla linea nei pressi di Firenze Campo Marte. I treni in linea superano ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Ciao a tutti e benvenuti alla Speaker Slot Machine, sono Elisa Ruggi. Ma voi lo sapete quante razze di cani esistono? Sono circa 400 in tutto il mondo e in Italia ne sono riconosciute 18, ma oggi parliamo solo di alcune di loro. I cani più piccoli ma rumorosi sono i Chihuahua, i Pomerania, gli Yorkshire Terrier e lo Schnauzer Nano. Quelli più intelligenti e da caccia sono invece i Jack Russell Terrier e i Beagle, mentre gli Husky sono tra quelle razze che tendono più ad ululare. E quelli più intelligenti? Sono i Border Collie, che sono noti per la loro capacità di apprendimento, il Barboncino, che risulta essere molto versatile, e il Pastore Tedesco, noto per la sua lealtà, disciplina e impiego in lavori di utilità. Finisce qui la Slot Machine. Grazie a tutti e buon ascolto su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Nuovo giro di slot ed arriva Gino. Buona mattina su Radio Diffusione Follonica. Parliamo di spazzole high tech e quelle nate da tradizioni antiche. Il mondo del grooming canino è pieno di chicche che vanno oltre il semplice togliere i peli morti. Ecco alcune curiosità. Parliamo del cardatore, quella spazzola rettangolare con i dentini metallici sottili. Non nasce per i cani. Deriva dagli strumenti usati storicamente per cardare la lana grezza. È stato adottato nel grooming perché è l'unico strumento capace di districare il sottopelo senza dover tosare l'animale. È tutto per il momento. Tanta buona musica adesso su Radio Diffusione Follonica Web Radio.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 9:32 minuti.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, su Radio Diffusione Follonica.
3: Tempo di sorseggiare, un buon caffè e la Slot Machine mi ha di nuovo selezionato. Ciao da Gino, stamani parliamo di informatica e di software, il sistema Windows, che ha accompagnato l'evoluzione del PC per oltre 40 anni e dietro a quelle finestre si nascondono segreti, tradizioni bizzarre e qualche fantasma informatico. Bill Gates voleva inizialmente chiamare il sistema Interface Manager, fu il responsabile del marketing, Roland Hanson, a convincerlo che Windows, finestre, fosse un nome molto più evocativo e semplice da ricordare per le masse. Immagina oggi di dire ho installato Interface Manager 11, ma non ha lo stesso fascino, vero? Grazie per essere stati in mia compagnia e adesso tanta buona musica su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

speaker Slot Machine, quest'oggi ha estratto il mio nome. Parliamo insieme di notizie curiose che arrivano dal mondo. E parliamo più precisamente di un fatto che è avvenuto in Canada. A riportare la notizia, con tanto di immagine, è la Royal Canadian Mounted Police di Prince George, in Canada, che nei giorni scorsi si è imbattuta in un uomo adulto che procedeva sulla 50th Avenue vicino a Nicholson Street, al volante, pensate, di una minuscola Wrangler edizione Barbie di colore rosa, ossia un veicolo giocattolo a trazione elettrica della famosissima azienda per giocattoli da bambini della Fisher-Price. Pensate un po' che quanto confermato dal caporale Jennifer Cooper, che è responsabile delle relazioni con i media del Prince George, l'uomo è stato fermato come un normale automobilista con tanto di sirena e luci accese. Per quale motivo? Perché negli Stati Uniti ed in Canada sedere al volante di un qualsiasi veicolo che sia mosso da energia diversa da quella muscolare richiede patente ed assicurazioni. Bene, durante il controllo gli agenti hanno scoperto che il conducente della mini jeep era non solo in stato di ebbrezza, ma che aveva anche una patente che era stata sospesa. Quindi l'uomo è stato arrestato e per questo dovrà comparire in tribunale per la prossima prima udienza. Le notizie dal mondo in questo momento si concludono, Simona vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione di Speaker Slot Machine in onda su RDF Web Radio.

Ben ritrovati da Alberto Serpi. In questa edizione della Speaker's Love Machine vi porto a Roma. Nel cuore della capitale, a Palazzo Spada, esiste una galleria lunga meno di 9 metri che il nostro cervello percepisce come 4 volte più grande. Fu progettata nel 1652 da Francesco Borromini per il cardinale Bernardino Spada, con l'aiuto di un matematico, Giovanni Maria da Bitonto. Il segreto è tutto nella geometria. Il pavimento sale leggermente, il soffitto scende e le colonne si restringono man mano. Tutto converge verso un punto di fuga perfetto, creando una prospettiva accelerata che inganna l'occhio umano. Il risultato è sorprendente. Una galleria di appena 8,82 metri appare lunga oltre 35 metri ed una statua alta solo 60 centimetri sembra grande come una persona. La cosa più incredibile? L'illusione funziona anche quando ne conosci il trucco. Il cervello continua a vedere ciò che non esiste, dimostrando quanto la percezione possa essere facilmente manipolata dall'architettura. Dopo questa curiosità, vi lascio alla musica di Radio Diffusione Folonica e vi do appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Alberto Serpi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
1: Nel 1985, Ritorno al futuro ha scritto le regole della cinematografia mondiale in merito ai viaggi nel tempo con espedienti e soluzioni narrative che sono poi stati usati da lì in avanti praticamente da chiunque abbia affrontato l'argomento in pellicole o serie cinematografiche.
4: Marty, non stai pensando quadrimensionalmente?
1: Candidato a 4 premi Oscar e vincitore nella categoria del miglior montaggio sonoro, Ritorno al futuro ha visto anche 2 sequel con successo pari all'originale, girati in contemporanea nel 1989 e usciti a un anno di distanza. Espressioni, citazioni e frasi utilizzate nel franchise sono diventate famose e quasi di uso comune, anche se molti dialoghi italiani in fase di doppiaggio sono stati modificati, ad esempio citando Levi Strauss come marca di abbigliamento utilizzata da Marty, che invece nella versione originale era Calvin Klein, marchio però non ancora conosciuto in Europa negli anni 80. Oppure con la doppia traduzione dell'esclamazione di Doc Great Scott, tipica espressione della tarda letteratura statunitense, adattato in Italia in 2 versioni diverse, una nel primo film.
5: 1,21 gigawatt! Punta divina!
1: E l'altra nei 2 sequel.
6: Grande Joe!
1: Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale dei Film degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo e l'anno dopo è stato inserito nella rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
7: Ma che cosa significa?
4: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono, tutti e due.
0: RDF Notizie.
8: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, quando sarà prevista anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Per Teheran l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Le parole di Ben-Gvir, l'accordo non è vincolante per Israele, ha detto. Sul fronte ucraino, un attacco russo su larga scala ha ucciso 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia oggi il G7 Evian in Francia, il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Sul tavolo ci sono la situazione del conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia che travolge la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match notturno la Costa d'Avorio trova un successo prezioso piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 a malcapitato Curaçao, 2-2 invece tra Olanda e Giappone. È tutto, a più tardi.
9: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.

0: Vi auguro una felicissima mattina. Buongiorno a tutti voi. Di nuovo Gino in vostra compagnia. Per Speaker Slot Machine è un momento dedicato ad una nuova curiosità. Oggi parliamo di spaghetti alla carbonara. Buonissimi! È probabilmente il piatto che genera più dibattiti, passioni e guerre di religione culinaria al mondo. Nonostante sembri un pilastro della tradizione millenaria, la sua storia è avvolta nel mistero e piena di colpi di scena. Ecco alcune curiosità. Contrariamente a quanto si pensa, la ricetta della carbonara non è antichissima. Non compare in nessun ricettario prima della Seconda Guerra Mondiale. La leggenda più accreditata narra che sia nata nel 1944 dall'incontro tra i cuochi romani e i soldati americani. Quest'ultimi avevano a disposizione razioni di uova in polvere e bacon, che vennero uniti alla pasta per creare così un pasto sostanzioso e delizioso. E adesso tanta buona musica su Radio Diffusione Follonica Web Radio.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Tu...
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione.
0: Senti.
1: Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
0: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiatori,
1: corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua.

0: 10:35.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Folloni.

Ben ritrovati, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me e vi voglio parlare di un personaggio con una particolarità, anzi due, quasi incredibili. Tim Storms è un cantante e musicista americano famoso per possedere una delle voci più profonde al mondo, detentore dal 2012 di due Guinness World Records. La prima particolarità, la nota più bassa prodotta da un essere umano, un sol meno 7 situato 8 ottave sotto il sol più basso del pianoforte. Le sue note più basse sono infrasuoni percettibili solo dagli elefanti. La seconda particolarità è l'estensione più ampia, ben 10 ottave. Vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, lo speaker Slot Machine ha estratto oggi il mio nome e quindi andiamo a parlare delle curiosità che arrivano dal mondo, curiosità in particolare inerenti ai fumetti. Un fumetto, pensate, che è stato dimenticato in una soffitta, sepolto da polvere e vecchi giornali, è veramente rarissimo. Parliamo della prima edizione, del primo numero di Superman, stampato nel 1939. È stato venduto per la cifra record di 9,12 milioni di dollari, diventando così il fumetto più costoso di sempre. Questo esemplare, trovato in perfette condizioni, è stato venduto all'asta presso l'Heritage Action di Dallas, in Texas, negli Stati Uniti, ed ha frantumato il precedente primato che era stato stabilito lo scorso anno. Da 6 milioni di dollari siamo passati a 9,12 milioni di dollari. Bene, io, mentre vado a fare le pulizie nella mia soffitta, vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Simona. We'll be right back.

Una buona mattina ai nostri ascoltatori. La slot mi ha di nuovo selezionato. Buongiorno da Gino. Voglio parlarvi di un borgo in provincia di Grosseto. Pitigliano è soprannominato il Borgo del Tufo. È uno dei luoghi più spettacolari della Toscana. La sua particolarità è quella di essere costruito interamente su uno sperone di tufo, con le case che sembrano una prosecuzione naturale della rupe. La leggenda si narra che Pitigliano sia stata fondata da due giovani romani in fuga, Petilio e Celiano. Secondo la leggenda, avevano rubato la corona d'oro di Giove dal Campidoglio e si rifugiarono tra i boschi della Maremma. Dall'unione dei loro nomi, Petilio, Celiano, sarebbe derivato il nome del famosissimo borgo in provincia di Grosseto. È tutto per il momento. Tanta buona musica adesso su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale della firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il Teheran ha minacciato di riprendere gli attacchi se non si arriva a un accordo sul nucleare. Subito dopo l'annuncio dell'accordo sono arrivate le reazioni dei leader di tutto il mondo. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno spiegato che i quattro stati sono pronti a revocare alcune sanzioni contro l'Iran se il paese adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare. Più tardi la premier Meloni ha detto che è il momento di cogliere l'occasione di pace. In Ucraina, Kiev, i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città, causando almeno 4 vittime. Un incendio ha danneggiato la cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. 5 soccorritori sono morti a Kharkiv. Mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport oggi ai mondiali è il giorno dell'Iran che sfiderà la Nuova Zelanda. Troppa tensione intorno a noi, ha detto il capitano Taremi. Alle 18 scenderanno in campo Spagna a Capoverde, seguita alle 21 da Belgio e Egitto. A mezzanotte sarà il turno di Arabia Saudita Uruguay. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 17 tra Rioveggio e Aglio in direzione sud. Sempre in A1 per veicolo fermo in avaria, in calo a 2 km la coda tra Valdarno e Incisa Reggello verso nord. Sempre verso Bologna rallentamenti per traffico tra Calenzara e Piombino, variante di valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11 in Fipili, permangono code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con ripercussioni sul TPL, il traffico privato. Per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino la circolazione ferroviaria sarà sospesa nel nodo di Firenze dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio. Tutti i provvedimenti ferroviari sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati da Alberto Serpi. In questa edizione della Speaker Slot Machine vi porto a Roma. Nel cuore della capitale, a Palazzo Spada, esiste una galleria lunga meno di 9 metri che il nostro cervello percepisce come 4 volte più grande. Fu progettata nel 1652 da Francesco Borromini per il cardinale Bernardino Spada, con l'aiuto di un matematico, Giovanni Maria da Bitonto. Il segreto è tutto nella geometria. Il pavimento sale leggermente, il soffitto scende e le colonne si restringono man mano. Tutto converge verso un punto di fuga perfetto, creando una prospettiva accelerata che inganna l'occhio umano. Il risultato è sorprendente. Una galleria di appena 8,82 metri appare lunga oltre 35 metri ed una statua alta solo 60 centimetri sembra grande come una persona. La cosa più incredibile? L'illusione funziona anche quando ne conosci il trucco. Il cervello continua a vedere ciò che non esiste, dimostrando quanto la percezione possa essere facilmente manipolata dall'architettura. Dopo questa curiosità, vi lascio alla musica di Radio Diffusione Follonica e vi do appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Alberto Serpi.

0: Buona giornata da Alberto Serpi. Oggi nella Speak a Slot Machine voglio parlarvi di Follonica e del suo grattacielo. La Torre Azzurra di Follonica è un grattacielo residenziale di 22 piani, alto 73 metri, costruito tra il 1961 e il 1963 dalla Edilnova. Simbolo del boom economico e della trasformazione turistica della città, la sua costruzione ha cambiato in modo permanente lo skyline di Follonica. Si tratta del secondo edificio abitativo più alto della Toscana, superato solo dal grattacielo Matteotti di Livorno. Situato vicino al mare, ha segnato il rapido sviluppo residenziale della zona, rappresentando la frenetica speculazione edilizia del tempo e suscitando opinioni contrastanti tra chi lo vede come simbolo di modernità e chi lo considera un pugno nell'occhio paesaggistico. La sua facciata in passato ha richiesto lavori speciali per resistere all'ambiente marino. La Torre Azzurra, comunque, insieme al vicino edificio Tre Palme, è diventato oggi un elemento distintivo del paesaggio costiero follonichese. La musica adesso torna protagonista su Radio Diffusione Follonica. Io vi saluto e vi aspetto ad un prossimo appuntamento con Speak a Slot Machine.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ho fatto del bene.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

dimensioni, come gli Airbus A320 e i Boeing 737, consumano in media tra i 2.500 e i 3.000 litri all'ora, mentre gli aerei più grandi, come un Boeing 747, possono arrivare anche a 14.000 litri l'ora. Nei voli a lungo raggio, modelli come l'Airbus A350 possono utilizzare fino a 60.000 litri complessivi. I consumi cambiano anche durante il volo, sono più alti nella fase di decollo e più contenuti in crociera. Se si guarda il consumo per passeggero, però, l'aereo risulta sorprendentemente efficiente, con circa 2-3 litri ogni 100 km, spesso paragonabili a quelli di un'auto. Anche i jet privati hanno consumi variabili, da circa 350 fino a oltre 1300 litri l'ora, a seconda del modello e della distanza. Se vi è piaciuta questa curiosità, vi do appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: Bam bam, bambino.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: Altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Lo sapevate che i pulpi hanno tre cuori? La natura è decisamente creativa. Il pulpo non ha solo otto braccia, ma anche ben tre cuori. Due servono a pompare il sangue verso le branchie, mentre il terzo lo distribuisce al resto del corpo. E lo sapete qual è la chicca? Quando il polpo nuota, il cuore centrale smette di battere, motivo per cui questi preferiscono strisciare invece di nuotare, perché nuotare li stanca veramente da morire. Detto questo, ritorniamo alla musica. La musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine.

radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo di pace tra USA e Iran. Venerdì la firma a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. Da Teheran dicono che l'intesa mette fine alla guerra. Meloni, Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz. La premier giapponese Sanae Takaichi è in visita a Roma, dove ha incontrato la premier Meloni. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 guida francese. Takaichi, dopo la tappa a Londra, in Italia nell'ambito di una missione europea connessa proprio alla partecipazione al vertice di Evian. Percepiva da 20 anni la pensione di invalidità e l'accompagnamento come invalido al 100%, ma era sano e perfettamente capace di camminare. A scoprirlo la Guardia di Finanza, che ha denunciato un 50enne barese con l'accusa di truffa aggravata, truffa che sarebbe costata alle casse dello Stato circa 200.000 euro. Addio instabilità meteorologica, arriva l'anticiclone, sarà una settimana di caldo record in tutta Italia, attese massime che supereranno i 30 gradi. Calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato dai portoghesi di Abola, è stato raggiunto un accordo fra il club rossonero e l'allenatore per un contratto di 2 anni. Colpo di mercato del Real Madrid, che prende lo spagnolo Cucurella dal Chelsea per 60 milioni. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali, con rovesce temporali in locale, sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.

0: Sono le 14 e 15 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran, venerdì la firma d'intesa a Ginevra che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha, e anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene anche la presidente del Consiglio Meloni che afferma l'Italia si dice pronta ad inviare navi per sminare Hormuz, serve però l'ok del Parlamento. Takaichi, la premier del Giappone in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Panfili dalla presidente del Consiglio Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e prosperità, ha detto Meloni in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Siamo alla cronaca. Un 50enne di Trinitapoli, a nord di Bari, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato oltre 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social. Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadravano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano dell'ATM, l'azienda dei trasporti. Per questo ha aperto ieri un'indagine interna. I dipendenti si sarebbero scambiati le immagini in una chat WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. Maturità: si parte il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano, la seconda il 19 giugno cambia secondo il tipo di indirizzo frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori il tratto tra Rio Viggio e Aglio fino alle 17. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code tra Arezzo e Valdarno, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: le 15 e 9 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: la diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 15:56.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto l'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa. Subito bene le borse, sia quelle asiatiche prima che appunto quelle europee. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, però, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione americana a colpire gli edifici del monastero Pechersk a Kiev. Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena dei colloqui, quello in Medio Oriente con la previsione di firma d'intesa venerdì in Svizzera e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droghe e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere. Il calcio è ufficiale a Mourinho al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore dello United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028. L'allenatore perciverà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei bonus a Mourinho, atteso in serata a Milano. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: L'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
4: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo il viaggio nella migliore musica italiana di ieri e di oggi, accendendo subito i motori e volando con Sergio Caputo, capace di fondere magistralmente l'ironia nostrana con i ritmi tropicali.
1: 1900.

Raffinate atmosfere swing, ci spostiamo muovendoci a tempo fino ad oggi con uno dei momenti più caldi e chiacchierati del Festival di Sanremo, con la cover interpretata da Samurai Jay e la sua versione dell'immortale successo di Zucchero, accompagnato dalla travolgente tromba di Roy Paci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una novità di grande impatto che unisce due delle sensibilità vocali più autorevoli ed amate della nostra musica. Il progetto è nato da una profonda e spontanea sintonia artistica che ha spinto i due interpreti a comporre il testo a quattro mani, dove la freschezza espressiva di Angelina Mango incontra l'intensità interpretativa di Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore. Francesco De Gregori e il suo album capolavoro, di cui il brano trascinante fu Titanic, un gioiello di ingegneria acustica con l'arrangiamento curato insieme alla sua band dell'epoca, che richiamano le orchestrine di inizio Novecento che suonavano sui transatlantici. Così De Gregori non racconta il naufragio dal punto di vista storico-romantico, ma trasforma il Titanic in una metafora della visione in classi dell'umanità, in cui analizza la nave per compartimenti stagni, partendo dalla prima classe con i panni puliti e i salotti, passando per la seconda fino ad arrivare alla terza classe, descritta attraverso gli occhi di un giovane migrante che viaggia tra motori e carbone.
2: 1982.

0: Nel 2022 Paolo Belli ha voluto reinterpretare alcuni classici della musica italiana per ringraziare i cantanti che hanno segnato la sua vita artistica, rivisitandoli tra swing e jazz con la sua big band. In questo brano si è avvalso della collaborazione del noto attore Stefano Fresi. Insieme hanno reinterpretato in modo molto simpatico Ma come fanno i marinai.
1: Molla, molla, molla stormeggio, vai!

0: Cassa dritta e millesimata dai producer Merck e Cremont, di matrice italo-disco e due universi apparentemente distanti che si fondono però alla meraviglia. Da un lato abbiamo le chitarre funk di Stash, dall'altro il graffio vocale soul di Serena Brancale. Il risultato è un nuovo singolo che si chiama Partenope. Andiamo a riscoprire una vera e propria esplosione di energia beat, un pezzo che ha importato la rivoluzione del rock internazionale direttamente sui nostri giradischi. Facciamo un salto indietro quindi nel tempo con Caterina Caselli, che inserisce nel suo album d'esordio Casco d'Oro un brano intitolato Tutto Nero. Non si tratta di un pezzo originale, ma della primissima cover italiana ufficiale dei Rolling Stones, riadattata con il testo in italiano.
1: 1966.

0: Andiamo a fare un giro ora di notte a Trastevere per decifrare l'anima e i segreti di uno dei poeti metropolitani più amati del nostro pop contemporaneo. Franco 126 nel 2021 pubblica Che senso ha? Per registrare il pezzo ha radunato in studio una squadra di amici e pesi massimi del panorama pop italiano. Per ricreare quel sound caldo e un po' retro si sono messi a suonare gli strumenti quasi tutti insieme nella stessa stanza, scambiandosi continuamente i ruoli come una band dei vecchi tempi, per dare quella traccia, quel respiro umano da cinema che caratterizza tutto il disco.
1: Che

Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore, che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque, mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.

0: Vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai.
1: 1991.

Tocchiamo ora un incrocio temporale tra due big della nostra musica. Il brano si chiama Due, con cui Raff ha voluto celebrare i 40 anni della sua gloriosa carriera reincidendo la sua immortale hit del 1993 insieme ad Elodie. Quello che ne è uscito è un gioco di specchi tra la timbrica graffiante, calda e super moderna di Elodie, che avvolge il timbro confidenziale e malinconico di Raff.

Miss Keta con la sua finimondo ci ha catapultati in un club futuristico. Sotto i bassi pulsanti di questo pezzo si nasconde, come sappiamo, un campionamento veramente geniale, rubato direttamente ad un grande classico di Edoardo Vianello del 1961. Quindi l'arguto dramma per un filamento biondo sul gilet si trasforma 60 anni dopo in un'astronave tecnico, capace di unire la spensieratezza balneare dei favolosi anni 60 ad un movimento musicale decisamente più spinto. Il gioco dei contrasti e delle rinascite sonore non finisce qui. Da un'icona mascherata della Milano contemporanea passiamo alla regina assoluta della canzone italiana. La voce di Mina squarcia l'aria con Ancora, Ancora, Ancora, un brano nato nel 1978 dalle parole audaci di Cristiano Malgioglio. Questa traccia ha vissuto una seconda clamorosa giovinezza grazie al tocco magistrale del produttore internazionale Mark Ronson, che l'ha rallentata e avvolta in un'atmosfera da passerella d'alta moda parigina.

0: Ci spostiamo ora verso una dimensione più profonda, scendiamo nelle viscere della Terra con i New Trolls, con una loro pietra miliare che si chiama una miniera. Qui la melodia diventa un dramma rock progressivo. Il brano racconta con un'intensità struggente il sacrificio dei lavoratori, ispirandosi parzialmente alla tragedia di Marcinelle. La purezza dei loro falsetti e la potenza degli arrangiamenti orchestrali dimostrano come la musica leggera italiana sapesse già guardare oltre i confini, fondendo beat con la complessità della sinfonia.
1: 1969.

Torniamo ad oggi con Alex Weiss alla sua Batticuore, dove l'eco del passato lascia spazio alle fragilità della generazione attuale. Questo pezzo fotografa l'esatto istante in cui le barriere emotive crollano di fronte a un sentimento totalizzante.

La divina Patti Pravo e la sua leggendaria Il Paradiso. La traccia è nata dalla penna della coppia d'oro Mogol-Battisti, originariamente interpretata da Ambra Borelli, ma resa immortale dalla magnetica ex ragazza del Piper. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo travolgente brano. Vi lascio con un successo del 2018 di Rama, che ha segnato l'estate italiana, nato dalla voglia di racchiudere in musica la spensieratezza e il calore tipici della bella stagione. Un ringraziamento speciale a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Da Carla è tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao!

0: RDF Notizie.
1: Un pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto intanto che le navi stanno iniziando a muoversi e uscire dallo stretto di Hormuz. Passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Dopo l'incendio locale, le costellazioni a Crans-Montana ha costato la vita a 42 persone. I percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, mentre per gli studenti italiani coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero usufruito 3 associazioni a delinquere. Il calcio, ora ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri. Arrivata la firma quest'oggi dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingonia e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto. Subentra a Palladino, esonerato al termine della stagione. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente 6 km di coda tra Arezzo e Valdarno. Rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. Code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Imprunita e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili per incidente in direzione Firenze, 2 km di coda tra il bivio per la 12 e Lavoria. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Ma sì, dai, non ci possiamo lamentare. Caldo, afoso, di corsa, fretta, in furia, arriviamo in studio. Buon pomeriggio, arriviamo noi, la ciurma del pomeriggio, insieme a Gino, gli attori e tutto il resto del comprendognolo, così noi diciamo in Toscana, qua in diretta live su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Buon inizio di settimana, carissimi amici, lunedì 15 giugno 2026, la mia voce vi farà compagnia per le due prossime due ore in diretta qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Per ascoltarci, ovviamente, ormai siete così bravissimi che dovete cliccare sul nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito ovviamente troverete il player per ascoltare la radio in diretta, oltre a navigare sul nostro sito ufficiale, dove troverete tante notizie, tante informazioni, le notizie sugli speaker, sulla nostra programmazione, le classifiche e tanto altro. E poi non dimenticate di scaricare la nostra app ufficiale, l'app ufficiale di Radio Diffusione Follonica, da scaricare su Apple Store per i telefonini iPhone e Google Play per i telefonini Android. Avete sempre così la vostra radio a portata di mano. E poi importantissimi i nostri social, Facebook, Instagram, TikTok, per mettere un like e per commentare magari anche la nostra trasmissione, no? Allora, siamo quelli del pomeriggio, quelli del talk, vogliamo fare i fatti vostri anche oggi pomeriggio, e come è tradizione di, per inizio di settimana, un pomeriggio un po' a ruota libera. Ascolteremo tanta bella musica, tante novità e poi ci saranno tantissime informazioni, e soprattutto voi al di là della radio che whatsappando al 328 086 9040, ci farete sapere l'inizio di questa settimana. Fateci sapere cosa state facendo magari in questo pomeriggio, i vostri progetti futuri per la settimana che sta iniziando proprio oggi, lunedì 15 giugno 2026. Allora, tutto è pronto, grazie anche ai nostri autori, possiamo iniziare. Allora, via con la musica, via con il primo disco che viene presentato da Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. 328-086-9040, segnalateci che cosa state facendo in questo pomeriggio.

tutti gli amici italiani da qualunque parte d'Italia. Il nostro numero di telefono è il 328-086-9040. Vogliamo fare i fatti vostri oggi in questo pomeriggio a ruota libera, con tanta musica, tante informazioni e musica. Vogliamo sapere cosa state facendo in questo preciso momento, in questo pomeriggio, e quali sono i vostri progetti per la settimana che sta proprio partendo proprio oggi, lunedì 15 giugno 2026. Sono tantissimi messaggi che stanno arrivando da video, le leggeremo durante la trasmissione. Adesso un grande numero uno, vi faccio ascoltare Anotre ed è Talk to You 54 Ultra.

dai nostri archivi dal passato ritrovati i Passengers, era Speedy Likes Gonzales. Abbiamo raggiunto i 19 minuti dopo le ore 17, questa è Radio Diffusione Follonica Web Radio, la voce è quella di Gino che vi accompagnerà sino alle ore 19, ma i nostri dirimpettai proprio nella stanza vicina al nostro studio di trasmissione qui all'interno del salone del casello idraulico, abbiamo gli amici del Cantiere Cultura, venite a vedere questa mostra che è bellissima ed è SOU, School of Architecture for Children. Che cos'è questa SOU? È la prima scuola di architettura per bambini e bambine in Italia. Nasce nel circuito di Farm Culture Park di Favara. È specializzata in attività educative legate all'architettura, all'urbanistica, all'ambiente e alle costruzioni di comunità. Vi aspettiamo qui all'interno del salone del casello idraulico per vedere questa mostra che è veramente bellissima. Accattateville! La musica protagonista di questo pomeriggio, tra breve leggeremo alcuni messaggi di questo nostro talk dedicato a voi che siete al di là della radio, segnalateci che cosa state facendo in questo pomeriggio e quali sono i vostri progetti per la settimana che è iniziata proprio da oggi, lunedì 15 giugno 2026. Il ritmo dal 2022 arriva adesso da People con Kungs and the People Knooks.

Che afa, che caldo! È arrivata l'estate, indubbiamente. Sappiamo di già che nei prossimi giorni a seguire le temperature saliranno molto, si arriverà intorno in centro Italia ai 37 gradi. Allora salutiamo tutti coloro che sono in spiaggia in questo momento, che ci stanno ascoltando. In particolar modo, pensate, Roberto ci sta ascoltando in spiaggia da Castiglione della Pescaia con la nostra app ufficiale. Ciao Roberto, grazie per essere dei nostri, e un saluto anche ai nostri futuri villeggianti che arriveranno qua in città a Follonica, in spiaggia al mare, a visitare la nostra bellissima città, il nostro bellissimo mare Tirreno, il nostro bellissimo golfo. Venite a Follonica, venite in vacanza qua da noi, ok? Adesso vi faccio ascoltare la nuova canzone di Dolce Nera e si intitola Epopea Estate 2026.

tantissime le attività commerciali e i vari bagni che sono collegati con noi tramite il nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it.

con una campionatura di una famosa canzone degli Stadio, remixata, rielaborata, era meravigliosa. Tra breve accontenteremo uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi al 328-086-9040. Adesso arriva il molleggiato, si chiama Adriano Celentano, e questa canzone si intitola Amore No.

0: Tra le varie notizie che dobbiamo comunicare ai nostri radioascoltatori è quella fresca di giornata, perché proprio formano i preparativi in piazza Guerrazzi qui a Follonica, perché arriva Calcio Mercato, l'originale di Sky Sport arriva a Follonica e Follonica sarà protagonista su Sky Sport. È la grande novità dell'estate follonichese, che in questo 2026 inizia in grande stile. L'obiettivo è dare massima visibilità alla città e al contempo offrire una serie di eventi che piacciono agli appassionati di sport, cittadini e turisti, e valorizzare il territorio e le sue peculiarità artistiche, economiche, culturali e sportive. Sarà infatti ospitata in città la diretta della trasmissione dal lunedì al venerdì nella settimana che va dal 15 al 21 giugno. Ma ci saranno anche altre formule che daranno visibilità a Follonica, come gli spot, clip e i collegamenti. Il sindaco della città di Follonica, Matteo Boncristiani, esprime la sua soddisfazione. Ospitare una trasmissione del calibro di Calcio Mercato, l'originale, è un colpo straordinario per l'avvio della nostra stagione estiva. L'assessore allo sport e al turismo, Azzurra Drughini, ribadisce l'importanza del connubio tra le due materie. Questo evento, conferma, rappresenta la perfetta sintesi della nostra visione strategica, il connubio tra sport e turismo, e oggi è uno dei volani più potenti per la promozione e la valorizzazione del territorio. Portare Sky Sport a Follonica significa legare l'immagine della nostra città a valori. Quindi vi aspettiamo questa sera per la diretta, per la prima puntata di Sky Calcio Sport, ovviamente alle ore 23 in piazza Guerrazzi. Venite numerosissimi a seguire questa trasmissione.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte.

indietro nel tempo con le emozioni, i momenti di vita vissuta, con la canzone dei ricordi più belli. È il turno di Sabrina da Marina di Cecina in provincia di Livorno. Sta per arrivare la tua canzone.

Pay 9040, le emozioni, i ricordi di vita vissuta, il cuore che batte forte forte nella canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi, così ha fatto Sabrina da Marina di Cecina in provincia di Livorno. 46 minuti trascorsi dalle ore 17, noi dritti dritti in questo pomeriggio arriveremo alle ore 19. Adesso arriva Madame, il bene nel male.

Il nostro talk del pomeriggio, stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori che cosa state facendo proprio in questo preciso istante e quali sono i progetti futuri per l'inizio di questa settimana. Ci ha messaggiato Claudio da Massa Marittima in provincia di Grosseto e ci ha comunicato che in questa settimana si deve fare coraggio, grande coraggio, perché è caldo, c'è afa, ma lui deve dipingere le sue persiane. Ciao Claudio, grazie per essere dei nostri. Adesso arriva Harry Styles ed è questa canzone, si intitola The Aperture.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma avverrà venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz. Intanto il presidente americano è atterrato a Ginevra per il G7. Durante il volo, in un post social, ha scritto: se importi terzo mondo, poi lo diventi. E apertura del G7 per il presidente francese Macron, che dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa della missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sarà effettivamente applicato. Siamo alla cronaca. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento di Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online, poi invitati a casa. Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo a causa dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale, anticiclone africano che agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni con temperature sopra la media. L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Sarri subentra Palladino. L'ufficialità dell'allenatore toscano è arrivata poco fa insieme a quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo qualche giorno fa. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio dell'allenatore Amorim dallo United. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.

Di nuovo in diretta con voi, io sono Gino, sino alle 19 in diretta in questo pomeriggio talk dedicato a voi che siete al di là della radio, un pomeriggio a ruota libera con tanta musica, tante informazioni e notizie e poi voi che ci segnalate che cosa state facendo in questo pomeriggio o i progetti per questa settimana che è iniziata proprio ora ora, lunedì 15 giugno 2026. Tra le notizie curiose vi ricordo che la Lucarelli e Alvin saranno alla guida del reality nelle Filippine. Sì, stanno per registrare l'Isola dei Famosi. Saranno proprio Selvaggio, Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Format Benjen Italia in onda prossimamente su Canale 5. Le registrazioni del programma prenderanno il via breve nelle Filippine. La scelta di Selvaggio Lucarelli, si legge in una nota di Mediaset, nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione del format, valorizzando nelle capacità di raccontare protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari attraverso uno sguardo autorevole. E poi arriva Alvin, presenza legata all'identità della trasmissione.

La musica nuova si suona prima. Questa settimana è al numero uno della Soulful House Vibes On There, la classifica di soul, funky, jazz, house, questa miscelania di bella musica che vi tiene compagnia ogni sera dalle 19.30 alle ore 21 nel nostro aperitivo in musica. Il numero uno della Soulful House Vibe on the Air questa settimana ci viene proposto da Michael Gray insieme a Brad Mix e la canzone si intitola The Ascensions. Buon pomeriggio ovunque voi siate, amici della radio. Continueremo a leggere i messaggi che stanno arrivando al 328 086 9040 nel nostro talk del pomeriggio. Adesso un po' di rock, un po' di grinta con Lenny Kravitz e TK 4121.

siete tantissimi al di là della radio, grazie per essere con noi in questo pomeriggio caldissimo d'estate. 328-086-9040, la nostra linea WhatsApp, il nostro talk dedicato ai fatti vostri, ci stiamo facendo proprio i fatti vostri. E in questo momento vorrei salutare proprio Stefania e Claudia che ci WhatsAppano dalla Versilia, proprio dal Lido di Camaiore, sono in spiaggia e anche loro ci stanno ascoltando con la nostra app ufficiale, l'app di radiodiffusione Follonica.

not a disco lady. Adesso arriva la nuova canzone di Irama, estate 2026 su RDF Web Radio, ed è Cabana.

inizio di estate abbastanza movimentata. Pensate che De Sica, parliamo di Christian ovviamente, e Lillo sono spie in Giappone. Ebbene sì, sono iniziate le riprese di Spie per caso, missione Tokyo. Christian De Sica e Lillo vengono inviati in Giappone dalla responsabile dei servizi segreti Mara Maionchi per svelare un complotto con l'aiuto dell'agente sotto copertura Paolo Calabresi. 6 settimane per la lavorazione tra Roma e Tokyo per questa commedia di Eros Puglielli, prodotta da Mattia Guerra per Be Water Film in collaborazione ovviamente con Medusa Film. E adesso la nuova di Lady Gaga, Runaway.

ritrovata a Levante con una bella estate. Tra breve accontenteremo uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi al 328 086 9040.

0: Questo preciso istante fervono i preparativi proprio in piazza Guerrazzi qui a Follonica. Tutta l'equipe di Sky Sport sta preparando questo grande evento. Arriva qua a Follonica Calcio Mercato, l'originale di Sky Sport. È a Follonica e sarà protagonista proprio su Sky Sport in diretta. È la grande novità dell'estate follonichese che in questo 2026 inizierà in grande stile. L'obiettivo è proprio quello di dare massima visibilità alla nostra città e al contempo offrire una serie di eventi che piacciono agli appassionati di sport, cittadini e turisti, e valorizzare il territorio e le sue peculiarità artistiche, economiche, culturali e sportive. Sarà proprio infatti ospitata in città la diretta della trasmissione dal lunedì al venerdì nella settimana che va da oggi, dal 15, sino al prossimo 21 giugno. Ma ci saranno anche altre formule che daranno visibilità alla nostra città a Follonica, come gli spot, le clip e i collegamenti. Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, esprime la sua soddisfazione. Ospitare una trasmissione del calibro di Calcio e Mercato, l'originale, è un colpo straordinario per l'avvio della nostra stagione estiva. Prosegue l'assessore allo sport e al turismo Azzurra Drughini, ribadisce l'importanza del connubio tra le due materie. Questo evento, conferma, rappresenta la perfetta sintonia della nostra visione strategica. Il connubio tra sport e turismo è oggi uno dei volani più potenti per la promozione e la valorizzazione del territorio. Portare Sky Sport a Follonica significa legare l'immagine della nostra città ai valori. Questa sera in diretta, ovviamente, per chi ha l'abbonamento satellitare di Sky potrà seguirlo ovviamente su Sky Sport, Sky Sport con Calcio e Mercato. È in diretta la trasmissione televisiva e proprio qui a Follonica in piazza Guerrazzi alle ore 23.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Invi-

momenti di vita vissuta, le emozioni, le passioni, i ricordi con un disco scelto questa volta, pensate, da Marcello da Porto Azzurro, Isola d'Elba in provincia di Livorno. È arrivato il tuo turno, Marcello, nella canzone dei ricordi più belli.

Un ricordo particolare nella mente di Marcello da Porto Azzurro nell'isola d'Elba in provincia di Livorno ha scatenato l'emozione nella canzone dei ricordi più belli. L'ha scelta proprio lui questa canzone indimenticabile di questa band australiana. Erano gli XX con Original Sin. Potete farlo anche voi prenotandola durante i nostri appuntamenti in diretta al 328-086-9040. 43 minuti trascorsi dopo le ore 18 arriva Anna Laisa.

cosa fai stasera? La nuova canzone di Noemi si suona su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Dritti sino alle ore 19, il momento con il quale noi ci saluteremo e daremo la linea alla nostra redazione giornalistica Art News per un aggiornamento flash e poi il traffico sulla nostra regione toscana. I nostri ascoltatori, Luciano da Siena dice si sta preparando per il palio del 2 di luglio.

che bello, è stato un piacere essere di nuovo in diretta con voi in questo inizio di settimana, lunedì 15 giugno 2026. Numerosissimi all'appello in questo nostro talk del pomeriggio dedicato Ci facciamo i fatti vostri, a voi che siete numerosissimi al di là della radio, segnalandoci il vostro incontro del giorno, cioè quello che state facendo proprio in questo momento, e i progetti futuri della settimana che è partita da poche ore. Per seguire la programmazione di Radiodiffusione Follonica, ovviamente seguite il nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito tante notizie, tante curiosità, le nostre classifiche e il nostro palinsesto, la nostra programmazione giornaliera. Ricordate di scaricare anche la nostra app ufficiale, l'app di Radiodiffusione Follonica su Apple Store e Google Play. I social, non dimenticate Facebook, Instagram e TikTok. Io vi mando un bacione, è stato bellissimo essere qui con voi. Grazie a tutti quanti, ai nostri autori, ai nostri tecnici audio. E come sempre vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di bella musica su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Un bacione, ciao ciao e a presto da Gino!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la vicenda di Alicia e Sara di 16 e 12 anni, le due sorelline scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia Villetta Barrea in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono comunque indagati per abbandono di minore. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai. Donald Trump è arrivato al G7 di Vienna: se importi persone da paesi del terzo mondo, diventi in fretta il terzo mondo e non ci puoi fare nulla, ha scritto il presidente americano in un post social, rimarcando quelle che sono le sue idee sulle politiche migratorie. Appena arrivata a Vienna anche Giorgia Meloni, quindi anche la premier giapponese Takaichi. Intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, rispondendo a una domanda in conferenza stampa prima del G7, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni dell'Unione Europea potrebbero essere revocate. Il calcio, quinto giorno di mondiali, oggi è il turno dei due big europee, la Spagna di Yamal in campo dalle 18 contro Capoverde, in una gara che sembra dall'esito scontato, molto più equilibrata almeno sulla carta sarà la sfida tra Egitto e Belgio dalle ore 21 che concluderà questa serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay ed Iran, Nuova Zelanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e tra Monte San Savino e Valdarno. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili code in uscita alla Strassigna in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Bartolo a Cintoia per lavori di Publiacqua fino al 19 giugno, divieto di transito tra il numero civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Cerimonia ufficiale di firma che è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump, intanto, parlando oggi pomeriggio nell'incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron al vertice del G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. La cronaca non ce l'ha fatta il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disposto a trovare soluzioni condivise. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su un gruppo WhatsApp accompagnato da frasi a sfondo erotiche. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Lo sport: con il tennis è già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, da numero 10 al mondo. Al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros, romano ha perso l'esordio sui prati tedeschi contro Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-6. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.

0: diventa radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radiodiffusione follonica, la radio che accende la città.
2: Va ora in onda
3: Black Coffee, il meglio della soul funk.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un pezzo che ha letteralmente cambiato la storia della musica e ridisegnato i confini del pop. Era il 1983 quando un gigante del jazz, Herbie Hancock, decideva di chiudersi in studio per fare un esperimento. Il risultato Rockets, e non è solo un brano, è una pietra miliare. È stato il primissimo successo della storia a portare lo scratch dei giradischi nelle radio di tutto il mondo, grazie al tocco leggendario del DJ Grand Mixer. Il brano vinse anche un Grammy, ma a farlo volare altissimo fu anche il video musicale, una folle coreografia di robot e manichini in movimento che conquistò subito MTV. E con Rock Hits apriamo la nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, saluto i nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La scorsa settimana ci hanno lasciato due grandi produttori, Anthony Carmichael Michael e Dexter Wansel. Li voglio ricordare subito con due brani. Il primo, un brano leggendario scritto per i Commodores da parte di Anthony Carmichael, si chiama Easy.
2: ...1977.

Easy, un brano leggendario del repertorio dei Commodores, scritto da Lionel Rich per l'album del 1977 che prende il nome del gruppo, anche se in Inghilterra era conosciuto con il nome di Zoom, prodotto da Anthony Carmichael. Il secondo ricordo è per Dexter Wansel, che a differenza di Anthony, oltre a che a produrre, era anche un cantante e musicista per la Mother, Father, Sister and Brother e anche direttore di orchestra. Ascoltiamo uno dei suoi cavalli di battaglia, The Sweet Spain, un classico del genere famoso per le sue sonorità calde e avvolgenti, tipiche del sound di Philadelphia.

Michael in stato di grazia insieme ai suoi fratelli, e questo era il periodo che erano scritturato dalla casa discografica di Filadelfia. Brano scritto e prodotto da Dexter Wansel, che ci ha lasciato la scorsa settimana quasi in contemporanea con Anthony Carmichael. Adesso voltiamo pagina con Smokey Robinson. The Family Song fa parte del suo album di debutto da solista intitolato semplicemente Smokey per la Motown.

Olimpia Vitalis è una delle artiste emergenti più interessanti della nuova scena del soul britannico. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la cantante. Dopo l'uscita del singolo Dates, Olimpia ha pubblicato Money Tree, il brano appena ascoltato. Il prossimo brano è una collaborazione tra la voce rassicurante di Masigo insieme a Taik, artista marsigliese. Ne esce fuori una fusione di sonorità sensuali, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Masterpiece.

masterpiece di Masigo insieme a Taik. I Jungle sono tornati con il nuovo singolo The Wave, il brano, il secondo singolo estratto dal loro prossimo album che si chiama Sunshine e vede la partecipazione vocale di Lydia Kim.

Me Alone di Melvin Rayleigh, che è stato il leader e cofondatore del gruppo Ready for the World, band che ha scalato le classifiche internazionali a metà degli anni 80, è tornato a far sentire la sua voce e è appena uscito anche il suo nuovo album. È in testa alle classifiche il nuovo di Debbie Rivers.

Bobby Rivers, nota nell'ambiente per la vocalità unica che unisce la jazz al classico UK soul, My Sunshine è il nuovo singolo che sta scalando le classifiche della Soul Chart. E per finire, il nuovo di Sida.

In sequenza abbiamo ascoltato Olimpia Vitalis con Money Tree, Taik Masigo con Masterpiece, il nuovo dei Jungle con The Wave, Melvin Reilly, They Won't Leave Me Alone, il nuovo di Debbie Rivers, My Sunshine e Sida in collaborazione con Blue Jane con la sua Calling. Erano le sei novità di oggi di Black Coffee.

album che ha fatto la storia, An Evening with Silsonic, un omaggio nostalgico, raffinato e celebrativo al soul, al funk e all'R&B degli anni 60 e 70, album di debutto del super duo Silsonic composto da Bruno Mars e Anderson Park, era After Last Night, una ballata sensuale con la partecipazione anche di Thundercat e Bootsy Collins, un'altra ballata Omar con There Is Nothing Like This.

There is nothing like this, il brano di debutto di Omar, considerato una pietra miliare del movimento Arch Jazz. Per Omar è stato il più grande successo commerciale. Adesso una raffinata cover in chiave soul e pop moderno del leggendario classico della Philadelphia Soul, You Make Me Feel Brand New, Rod Stewart e Mary J. Blige.

molta eleganza in tutto l'album del 2009 dal nome Soulbook, una delle più belle cover di questo fantastico brano del 1973 del gruppo degli Stylix. Erano Rod Stewart e Mary J. Blige con You Make Me Feel Brand New. Rimaniamo sempre a Philadelphia con Aaron Melvin e Blue Notes.

L'ultimo atto di Teddy Pendergrass prima di iniziare la carriera da solista, una canzone che fotografa il clima sociale dell'epoca, dove il testo diceva di non poltrire ma di partecipare alla democrazia. Wake up everybody, Harold Melvin e Blue Notes. Adesso Jill Scott incontra Kool & the Gang con Whatever.

0: È stato un bel viaggio musicale con Black Coffee tra il presente e il passato della soul, funky ed R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Cerimonia ufficiale di firma che è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump, intanto, parlando oggi pomeriggio nell'incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron al vertice del G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. La cronaca non ce l'ha fatta il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disposto a trovare soluzioni condivise. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sul tram per poi scambiarsele su un gruppo WhatsApp accompagnato da frasi a sfondo erotiche. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Lo sport: con il tennis è già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, da numero 10 al mondo. Al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros, romano ha perso l'esordio sui prati tedeschi contro Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-6. È tutto, grazie per averci seguito.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Cerimonia ufficiale di firma che è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump, intanto, parlando oggi pomeriggio nell'incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron al vertice del G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. La cronaca: non ce l'ha fatta il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi, in quanto dopo aver investito il coetaneo aveva cercato di fuggire. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. Quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disposto a trovare soluzioni condivise. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti: questo è il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su un gruppo WhatsApp accompagnato da frasi a sfondo erotiche. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Lo sport: con il tennis è già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, da numero 10 al mondo. Al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros, romano ha perso l'esordio sui prati tedeschi contro Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-6. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Kiss.
1: Radio Diffusione Follonica, ora esatta.
2: Sono le 22 e 33 minuti.
3: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
4: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
3: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Devi calmare,
1: rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qui.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense del

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Cerimonia ufficiale di firma che è prevista per venerdì in Svizzera. Il presidente americano Trump, intanto, parlando oggi pomeriggio nell'incontro bilaterale con il capo di Stato francese Macron al vertice del G7 di Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. La cronaca non ce l'ha fatta il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. La vittima si chiamava Edoardo Corrieri, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, di 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire. Electrolux sospende il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Ranieri, si sarebbe detto disposto a trovare soluzioni condivise. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su un gruppo WhatsApp accompagnato da frasi a sfondo erotiche. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Lo sport: con il tennis è già finito l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, da numero 10 al mondo. Al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros, il romano ha perso l'esordio sui prati tedeschi contro Tiafoe, numero 26 ATP, con il punteggio di 6-2, 7-6. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: Sono le 23 e 22 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: meglio di no.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo.

conosciamo tutti.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

0: Ora esatta.
1: È 1:04.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.